mi son detto al fosco e il chiaro. Mi son detto al fosco e il chiaro, un bellissimo somaro. Un somaro, ma sorelle, quando un tratto, o che portento.

sentiano per di sotto le campane ad indonar. Tin ton, tin ton, tin ton, tin ton. Col cicicciucciu di botto mi veniste a risvegliare. Col cicicciucciu di botto mi veniste a risvegliare. Col cicicciucciu di botto mi veniste a risvegliare.

ad un sogno s'intralciato. Ecco il simbolo spiegato, ma ad un sogno s'intralciato. Ecco il simbolo spiegato. La campana suona festa, le carrezze in casa è questa. Quelle penne siete voi, quel

servo, servo, e la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà. Fertilissima regina, l'uno e l'altra viverà, e il nome

e chentite quel principon, quantunque lo conosca, sceglierà, invitò, sposa più bella. Io cado in svenimento, alla favella è venuto il sequestro. Il principato per la spinal mi tolla, ciò mi serpeggia, ed in una parola il sogno è storia ed il somaro vuole. Cenerentola presto, portami il mio caffè. Viscere mie, metà del mio palazzo è già crollata e l'altra in agonia. Fatevi onore, mettiamoci un puntello. Figlie state in cervello, parlate in punto e virgola, per carità. Pensate ad abbigliarmi, si tratta niente meno che in principio.

0: come in si rozze spoglie, si bel volto e gentil. Ma Don Magnifico non comparisce ancor, nunziar vorrei del mascherato principe l'arrivo. Fortunato consiglio, da semplice scudiero il core delle femmine meglio svelar saprò. Dandini intanto recitando da principe.
1: Domando un milion di perdoni. Dica, di sua altezza il pregio.
0: Arriva.
1: E quando?
0: Fra tre minuti.
1: Tre minuti? Ma figlie, sbrigatevi. Che serve? Le vado ad affrettare. Scusi, con queste ragazze benedette, un secolo momento alla tua lette.
0: Che buffone! E Alidoro, mio maestro, sostiene.

graziosa, son tutte papa, son tutte papa. Ma al finir della nostra commedia, che tragedia qui nascer dovrà? Ma al finir della nostra commedia, che tragedia qui nascer dovrà? Ma al finir della nostra commedia, che tragedia qui nascer dovrà? Ma al finir della nostra commedia, che tragedia qui nascer dovrà? Ma al finir della nostra commedia, che tragedia qui nascer dovrà?

0: fin della nostra commedia, che tragedia qui nascer dovrà.
1: E mi guarda sospiri la divina, non vedi tu che mi sgrava di
0: qua.
1: E mi guarda sospiri la divina, non vedi tu che mi sgrava di qua.
0: Ma finir della nostra commedia, che tragedia qui nascer dovrà. Ma finir della nostra commedia, che tragedia qui nascer dovrà. Ma finir della nostra commedia, che tragedia qui nascer dovrà.

0: allegrissimamente. Che bei quadri, che bocchino, che ciglia. Siete l'ottava e nona meraviglia. Già, tali patris, talem figlia.
1: Grazie.
0: Altezza delle altezze, che dice, mi confonde. Debolezze, vere figure etrusche, dico bene,
2: cominci a dirle grosse.
0: Io recito da grande, e grande essendo, grandi le ho da sparar. È il principotto, che non vi scappi, attenti. Or dunque, seguitando quel discorso che non ho cominciato, dai miei lunghi viaggi ritornato, e il mio papà trovato, che fra i quondam è capitombolato. Espirando ha ordinato che a vista qual cambiale io sia sposato, son diseredato, fatto un invito a tutto il vicinato, e trovando un boccone delicato per me l'ho destinato. Detto, detto. E adesso prendo fiato. Eloquenza l'ordinato.

0: ragazze, se vi degnate, inciambellate il braccio ai nostri cavalieri. Il legno è pronto.
1: Andiamo, papà, eccellenza, non tardate a venire.
2: Che fate qui? Il cappello e il bastone.
1: Ah, sì, signora.
0: Perseguitate presto con i piè baronali i magnifici miei quarti reali.
2: Monti in carrozza e vengo.
3: Eppur colei vorrei vedere.
2: Ma lasciami!

0: bello, magnifico, di vigne, di vendemmie, di vini, mi avete fatto una dissertazione. Lodo il vostro talento, si vede che ha studiato. Si porti sul momento dove sta il nostro vino conservato, e se sta saldo e intrepido al trivigesimo assaggio, lo promuovo all'onor di cantiniero. Io distingo i talenti e premio il saggio. Prence, l'altezza vostra è un pozzo di bontà, più se ne cava, più ne resta cavar. Figlie, vedete, non reggia il vostro merito, né la mia promozione, indizio certo. Clorinduccia, ti spina, tenete alle terre, vado in cantina.
1: Esamina, disvela e fedelmente tutto mi narrerai. Anch'io fra poco il corne tenterò. Del volto i vezzi svaniscono con l'età, ma il cuore... Il cuore credo che sia un melone tagliato a fette, un timballo l'ingegno e il cervello una casa spigionata.
0: Il mio volere a forza d'un editto, eseguite trottando il cenno mio. Udiste?
1: Udì.
0: Fido, vassallo. Addio. Ora sono da voi. Scommetterei che siete fatte al torno e che il

0: Però se no, ascolti, ma sono bianco, dimmi anche io. Sento, mi favorisco.
1: Anime belle, mi volete spaccar? Non dubitate, ho due occhi reali e non adopro occhiali. Fidati pur di me, mio caro oggetto, per te sola mi batte il cuore in petto.

0: niente. Canti niente, grazie, grazie. Che piacente girando l'Alentor, che girando l'Alentor. Grazie, grazie. Che piacente girando l'Alentor, che girando l'Alentor. Si vega a scrivere quel che ne piava, 6.000 coppie, poi ne vogliamo.
1: C'è tutto scrivere, tutti sapere.

0: questo in maiuscole. Bestia, maiuscole. Bravi, così. Noi, don magnifico, tu che parole, dell'antichissimo Monte Fiascone, grand'intendente, gran presidente, con gli alti titoli, conventi, eccetera. E splenitudine d'autorità. Riceva l'ordine, riceva l'ordine, chi leggerà di più l'ammessere per anni 15 nel vino amabile d'acqua una gocciola alias capietur ed strangolato capietur strangolato perché eccetera la onda eccetera nell'anno eccetera parone eccetera perché eccetera la onda eccetera nell'anno eccetera parone eccetera
1: parone eccetera è fatto già parone eccetera è fatto già
0: ora affincetelo per la città ora affincetelo per la città ora affincetelo per la città.

0: piano, senza strepito e rumore. Zitto, zitto, piano, piano, senza strepito e rumore. Delle due qual è l'umore? Esattezza e verità. Zitto, zitto, zitto, zitto, piano, piano, piano, piano, senza strepito e rumore, senza strepito e rumore. Delle due qual è l'umore? Esattezza e verità. Zitto, zitto, piano, piano, delle due qual è l'umore? Esattezza e verità. Esattezza, esattezza, esattezza, verità. Esattezza, esattezza, esattezza, verità. Esattezza, esattezza, esattezza, verità.
1: Sono un misto di insolenza, di capriccio e vanità. Sottovoce, sottovoce, sottovoce, sottovoce. In estrema confidenza, in estrema confidenza. Sono un misto di insolenza, di capriccio e vanità. Sottovoce, sottovoce, sono un misto di insolenza, di capriccio e vanità. Di capriccio, di capriccio, di capriccio e vanità. Di capriccio, di capriccio, di capriccio e vanità. Di capriccio, di capriccio, di capriccio e vanità.
0: E Aridoro mi diceva che era figlio del barone.
2: Vai, maestro, grande stonne, o che quale non si fa.
0: Piano, piano, piano, piano.
2: Insolenza.
0: Zitto, zitto, zitto, zitto.
2: Di capriccio.
0: Aridoro mi diceva.
2: Per vanità. Al maestro grande stonne.

Seguiamo, seguiamo, seguiamo, seguiamo, seguiamo, seguiamo, seguiamo, seguiamo, seguiamo, seguiamo, seguiamo, seguiamo, seguiamo, seguiamo, seguiamo, seguiamo, seguiamo, seguiamo, seguiamo, seguiamo, seguiamo, seguiamo, seguiamo, seguiamo, seguiamo, seguiamo, seguiamo, seguiamo, seguiamo, seguiamo, seguiamo, seguiamo, seguiamo, seguiamo, seguiamo, seguiamo, seguiamo, seguiamo, seguiamo, seguiamo, seguiamo, seguiamo, seguiamo, seguiamo, seguiamo, seguiamo, seguiamo, seguiamo, seguiamo, seguiamo, seguiamo, seguiamo, seguiamo, seguiamo, seguiamo, seguiamo, seguiamo, seguiamo, seguiamo, seguiamo, seguiamo, seguiamo, seguiamo

Signor Altezza in tavola, signor Altezza in tavola, che, co, chi, si, che bestia, quando si dice simili.

soltando, soltando, soltando, soltando, soltando, soltando, soltando, soltando, soltando, soltando, soltando, soltando, soltando, soltando, soltando, soltando, soltando, soltando, soltando, soltando, soltando, soltando, soltando, soltando, soltando, soltando, soltando, soltando, soltando, soltando, soltando, soltando, soltando, soltando, soltando, soltando, soltando, soltando, soltando, soltando, soltando, soltando, soltando, soltando, soltando, soltando, soltando, soltando, soltando, soltando, soltando, soltando, soltando, soltando, soltando, soltando, soltando, soltando, soltando, soltando, soltando, soltando, soltando, soltando, soltando, soltando, soltando, soltando, soltando, soltando, soltando, soltando, soltando, soltando, soltando, soltando, soltando, soltando, soltando, soltando, soltando, soltando, soltando, soltando, soltando, soltando, soltando, soltando, soltando, soltando, soltando, soltando, soltando, soltando, solt

0: giusto cotto, fa un cavaliericidio.
1: Papà, non mi inquietate.
0: Ho nella testa 4.000 pensieri. Ci mancava quella madama anonima.
1: E credete che del principe il cuore ci contrasti, somiglia a Cenerentola, e vi basti.
0: Somiglia tanto tanto che son due gocce d'acqua. E quando a pranzo facevo un certo verso con la bocca, brontolavo fra me, per Bacco e lei. Ma come degli ebrei prender l'abito a nono, aver coraggio di venire fra noi, e per parlare coi lingi e squingi, e postarsene

0: sai tu che tempesta mi piomberebbe addosso se scoppia il culo come ho dilapidato il patrimonio suo. Per abbigliarvi al verde l'ho ridotta, è diventata un vero sacco d'ossa. Ah, se si scopre, avrei trovato il resto del carnino.
1: E paventar potete a noi vicino.
0: Vi son buone speranze?
1: Oh.

Vedete, si parlerà di me nelle cazzette. Questo è il tempo opportuno per rimettermi in piedi. Lo sapete, io sono indebitato, fino stivale a tromba ho ipotecato. Ma che flusso e riflusso avrò dei memoriali? Ah, questo solo è il paterno desio che facciate il rescritto a modo mio. Ci intenderemo fra noi, viscere mie.

0: tutta dorita d'un quinti. Mi dici non scuzienta? Fecio spiri complimenti.
1: Baroncino! Baroncino, si ricordi quell'affare, si ricordi quell'affare!
0: E già m'intende, senza argento parla i sordi, la manina alquanto stende, fa una piastra sdrucciolar, fa una piastra sdrucciolar. Io canto, occhietti bei, a per voi, che non farei,

mezzogiorno. Suona appena il campanello, che mi vedo a letto intorno. Supplichevole il cappello, questo cieco protezione, quella tonte buona ragione, che vorrebbe in peguccio, chi ne accade da un cioccio, che una cattedra è un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, chi l'ha fatto delle spine?

0: fuggir per Bacco, quattro volte m'hai fatto misurar la galleria.
1: Ho mutato linguaccio, ho fatto via.
0: Ma che, il parlar d'amore è forse una stoccata?

0: sono un ex. Dal tutto al niente precipito in un tratto. Veramente ci ho fatto una bella figura. Scusi la mia premura, ma quelle due ragazze stanco da febbre a freddo. Si potrebbe sollecitare la scelta. È fatta, amico.
1: È fatta, ma per pietà dite, parlate. È fatta.

0: gran segreto.
1: E quale, e quale?
0: Clorindina, o ti sbetta?
2: Non giudicate in fretta.
0: Lo dica ad un papà.
2: Ma silenzio.
0: Si sa, via, dica presto.
2: Non ci ode alcuno.
1: In aria non si vede una mosca.
2: È un certo arcano che farà sbalordire.
0: Sto sulle spine.
2: Poniamoci a sedere.
0: Presto, per carità.
2: Voi sentirete un caso assai bizzarro.
1: Che volesse maritarsi con me?
2: Mi raccomando.
0: Ma si lasci servire.
2: Sia sigillato quanto raudrete dalla bocca mia.
0: Io tengo in corpo una segreteria.

cantante. Io vi devo, io vi devo palesar. È una cosa stravagante. Di farà strasi popolar un segreto d'importanza. È una cosa stravagante, vi farà strasecolar, strasecolar, vi farà strasecolar, strasecolar. Senza battere le ciglia, senza manco tra il fiato, io mi pongo ad ascoltar. Star quindi ben edificato. Ogni sigla va a contar. Senza manco tra il fiato, starò qui pietrificato ogni sigla.

0: era meglio ci consiglia se sposassi una sua figlia, come mai l'ho da trattar?
1: Consiglier, son già stampato, ma che eccesso di clemenza, mi stia dunque sua eccellenza.

Io rispondo senza arcani che noi siamo assai lontani, che noi siamo assai lontani. Io non uso farne pranzi, mangio sempre degli avanzi, non mangio.

0: ingiuria, di questo affronto, di questa ingiuria, di questo affronto, il vero principe. Mi rendo conto, o non si incomodi, non farà niente, o non si incomodi, non farà niente, ma parta subito. Immantinente, immantinente. Non partirò. Lei partirà. Sono un barone. Grande pastore.
1: Ci rivedremo,
0: ci rivedremo,
1: ci parleremo,
0: ci parleremo,
1: ci rivedremo,
0: ci rivedremo,
1: ci parleremo,
0: ci parleremo.
1: Non partirò.
0: Lei partirà, lei partirà.
1: Ci rivedremo,
0: ci rivedremo.
1: Ci parleremo,
0: ci parleremo. Prende il bastone, lei partirà. Prende il bastone, lei partirà. Lei partirà, lei partirà, lei partirà, lei partirà.
1: Non partirò,
0: non partirò,
1: non partirò,
0: non partirò.
1: Tengo leggero, ma tengo leggero. Un punto da passo.
0: Che posso passo,
1: che posso passo.
0: Non lo
1: fa.
0: Non
1: si può pensare, non si può pensare.
0: Se
1: ci lo so, non
0: so come scala.
1: Se può non pensare,
0: non si può
1: pensare.
0: Non
1: si può
0: pensare,
1: non
0: si può pensare. Non si può pensare.
1: Non
0: posso
1: che
0: non
1: ci sono,

amor pietoso favorisce il disegno. Anche la notte procellosa ed oscura rende più natural questa avventura. La carrozza già è in pronto. Ov'è Dandini, secolo vuol nel suo viaggio. Oh, come indocile, se fatto ed impazzito.

0: non credea che tornaste avanti giorno.
1: Ma ve l'avevo detto!
2: Ma cospetto, cospetto, similissime sono, affatto, affatto. Quello è l'originale, questo è il ritratto. Hai fatto tutto!
0: Tutto? Perché quel ceffo brutto voi mi fate così?
2: Perché? Per una certa strega che...

0: Scusate, amici, la carrozza del principe ribaltò. Ma chi vedo?
1: Ah, siete voi. Ma il principe dov'è?
0: Lo conoscete?
2: Lo scudiero? Oh, guardate.
3: Signore, perdonate se è una combinazione.
1: Che dice, si figuri, mio padrone. E non senza perché venute qua, la sposa, figlie mie, fra voi sarà. E il presto Cenerentola porta la sedia nobile.
3: No, no, pochi minuti. Altra carrozza pronta ritornerà.
1: Ma che gli pare?
4: Disbrida Cenerentola!
1: Dall'al principe, bestia!

Stemlo do avviluppato, questo è un gruppo rintrecciato, questo è un...

al fine su cui bracciare, ecco il pallone torno, al fine su cui bracciare, ecco il pallone torno. E il gioco a torno, maestro, e il gioco a torno.

cercai la carità, voi mi scacciaste. E l'angiolina, quella che non fu sorda ai miseri, che voi teneste come vile ancella fra la cenere e i cenci, or salirà sul trono. Il padre vostro le debitor d'immense somme, tutta si mangiò la sua dote, e forse questa reliquia di palazzo

implorar grazia ed impetrar perdono. Nel vicinatrio io stesso presago dell'evento la festa nuziale ho preparata. Questo è il momento.